mille tre, mille tre. Ma fra queste contadine, camerieri cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, e fandone d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia, 640, in Lamagna, 230.

0: Potete?
1: Nulla, nulla.
0: Che mai faresta?
1: Usciamo. Oh, Dio!
0: Allora?
2: Voi soffrite?
0: Concede questo.
1: Mi tocca, proprio. Passate, proprio con te.

0: restate.
1: Amor, dunque non più, Viggermann è matto.
0: Io poverissimo.

0: Non è foria il nostro dor, no, no.
1: Oh, com'è, com'è, com'è, dal tempo, dal freddo.

quanto ne feri. Tempo tra tu fate, fia restori e fia sagere, che sarà l'ore, pensate, per voi non avran pagiano, io so abbia fatto.

0: che voglio ciò, forse d'ogni avere ad affrettar la perdita, ma l'ina ne impedirà. Qualcuno nel giardino, chi è là?
1: Il signor Germò.
0: Sono io.
1: Una dama da un coppio per voi, di qua non lungi, mi diede questo scritto.

0: padre all'affetto. Il servì di fuori a me il petto. Mi lasciate
1: lasciarvi
0: la vendetta.
1: Quante cose, partiamo, aspetta.
0: Ma sono
1: fan, ascolti tu.

consolare. Ad una sola t'avrebbe consolare. Non odrai rimproveri.

sì che fece, ne sento orrore, gelosa smania, deluso amore, distrazion d'anni, più non ragiono, darei perdono, più non avrò. Volea fuggirla, non ha potuto, da lì la spinto, son cui venuto.

est la promessa, la disfida ebbe l'uomo, il barone fu ferito, o migliore. Credo in strano suono, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato, e a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò.